il pallone aereo, crema il piede della cacca. Ecco Vidal. A Vidal con Titi Henry. Henry para Messi. Messi, il passe per Henry è buonissimo. Henry